sia ton conforme, viene dell'once, te imponga letto, surasco, guaranà, raditi, sono come molto smandioca, mandioca di mai si incorda, sinta un duro, quebra lo sdente, poi ingrossa la sperna, via un